sale, sale, sale, sale. Alléluia. Messiah chez vous. Kuturuwa. Aya Messiah Juma. Hiri Juma. Wahobi Tuwako. Muslimi Paura. Hey. Alléluia. Kabre. Alléluia. Apostle Benji, ce moment il y a un peu de. Kutu Alléluia. Mane.